È la follia che lentamente ti pervade, e ti fa sua. E questa è la follia che in progressione musicale.